0: Νούμερο 3. Νούμερο 3.
1: Allora te lo dico, che fastidio, se vuoi lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa lito.